0: Se vende camioneta Volkswagen Saveiro con cúpula, año 98, en excelente estado. Consultar al 095-364-368, 095-364-368.
1: C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero, tra poco.